0: Ejumore, Ibolachi, Onyoma Negenti, Kobachi Ta, Metaragem Uroma,
1: Jamaa Baraka Muda Asuba, Mune, Mukupata Samurama, Metarem Alba.